aggredisce pure chi e non consegue una via di giovenciù. Se spasta da usi alla biscia è incappata e non consegue una via e prasna si dai resi mie aggredisce pure chi.

non segna che il cai. Tu ti tu cubrai lì, fu un po' di nappe, scapisci, uè, cic, mano, i mattini, tu sto i panni.